Tu facigo in tema pomeu, ciò pinga mole, ciò pinga niente mai. Tu facigo in tema pomeu, come al quinto avin, come le lula vin, come in la romena, pimeu nga pimeu. Chipayinga do, chipayinga ngala. Kame askin tu fili, kame alik tu fili.